0: RadioGibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: A uguale amore. B uguale bacio. C uguale cuore. Note d'amore. L'ABC degli innamorati.
3: Sorrido.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Gibson. Music.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: principalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:31.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:56 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Feels a woman, I want you to drop your hand. And it feels a man, it's that, won't you understand?
4: I più suonati.

Radio Gibson. Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che difference?

to remember. Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 3 e 44 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 9 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: La testa gira. Ai ai ai ai, se la testa gira. Facciamo
5: i più suonati.
7: Everybody get up and dance.
5: I più suonati.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

Gibbs. It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 32 minuti.

Radio Gibson Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 4 e 56 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Tu nombre en mi boca suena distinto come una promessa.
2: Grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua.
4: In sequenza continua.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: on me.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 19 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Gibson, New Music.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 42 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows.

It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6:09.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: dischi più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via.

essere il sole ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Ma

0: continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. My love is what you find.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

Radio Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. Ogni preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!

0: in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica. Quindi

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 i supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 i campione in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
0: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina, ammanettato, è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
0: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso. Il servizio di Cristina Scarpa.
3: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena 2 anni fa. Nella Regno Unito, in caso di dimissione del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il 7° Premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da premier davanti al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo.
0: Formula 1 dopo 3 gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc. Terzo Verstappen, in classifica Antonelli, a poco meno di 50 punti di vantaggio su Hamilton ieri quarto. Prossimo appuntamento domenica in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
4: It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Siamo comandati. Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8 e 16 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibbs.
1: New music.
0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
2: E se il

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
3: Radio Gibson.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Fischiato alla cerimonia di consegna della Coppa del Mondo il presidente Trump, a cui è toccato premiare la Spagna dell'inviso Sanchez. Il tycoon è salito sul palco insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo al capitano della Spagna Rodri, ed è rimasto nelle foto ufficiali fino a quando lo stesso Infantino non lo ha accompagnato fuori dall'inquadratura. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso. Sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Sono stati individuati anche centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza, e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa: le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Suor Nausica?
2: Ciao, io sono la suora, tutti quelli che seguono questa radio qua, Radio Gibson.
3: E nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
1: Adesso no, dopo si

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 50 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile. In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Front.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: RadioGibson.net 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerea italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi, nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 20 minuti.

0: Mezzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nel

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa. Si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Anche se si sono presentate le annunciate precipitazioni, nel nord Italia rimangono afa e temperature record al centro e al sud della penisola, dove nelle ultime ore si registra la morte di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. 17 le città col bollino rosso oggi per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È in arrivo infatti una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cambia gusto, basta con la solita minestra.
2: Radio Gibson Music.
3: Master Mix. Master

Radio Gibson. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: Canta che ti passa!
2: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
3: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
4: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
0: Radio Gibson, musica da vivere.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: to remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
0: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 25 minuti.

0: Gibson. Radio Gibson.
1: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. Yeah.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10:52.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio paese.

0: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:14.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: basta. Like
1: this. Radio Gibson New Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. I want my-

Remember. Did You Remember? Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Gizzo Music.
2: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
3: Golden Classic.
2: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
3: Golden Classic.
2: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 11 e 43 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
7: In sequenza.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Let's go.
1: Radio Gibbs.
2: Music.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: To my desire. Are you ready for desire?
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: Ghizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni. Queen.

Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrare.

0: Registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 34 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson. New
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
1: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando iniscandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
0: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori. Il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
2: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina o un'aggressione debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
0: Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di Far West nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
3: Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
0: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche un migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia, che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di ketamina. Sequestrate una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
0: Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzan. Qatar, in Oman. Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0, Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 5 minuti.

ritorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine, se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tetto.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Gibson. It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. I want

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao, ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 13.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Salirò, salirò, salirò, salirò, salirò se di questo giardino.
0: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13:55.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 19 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima. Sei bar-

0: sabor.
1: No, era un po' accelerato, ma era 100 perché mi stavo allenando. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon

Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Il mio lavoro è completato, la Gran Bretagna è più forte e giusta di 2 anni fa, le parole di Starmer lasciando la sede del governo. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza, chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Terza giornata in carcere per Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso nel Cuneese 2 rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina l'uomo ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie e sul caso è intervenuto anche Elon Musk. Si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero, in questo caso sono coloro che meritano questa condanna, scrive su X il patron di Tesla. Intanto la procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Sulla carta erano le 2 migliori squadre, la partita l'ha vinta la nazionale che lo strameritava, le parole del presidente della FIGC Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Questa è Radio Gibson Music. Fantastic Radio.
1: Selection program. Master Mix. Master Mix.

0: i miei pantaloni.
1: Ehi, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
2: Lasciati andare.
1: Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
1: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
2: Adesso c'è. Adesso c'è.
1: Adesso c'è.
3: Master Lex. 10, 9.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Zed, Pino Ferraris.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. radiogibson.net. Musica nell'anima. Radio Gibson. Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 13 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson Music, sistema interattivo di musica totale.
1: www.radiogibson.net.
2: Radio Gibson, yeah, yeah.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16:34.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
1: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me, sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti, che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 56 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Geeks New Music.
1: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 17 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 1, 2, go!
3: Radio Gibson. Musica da vivere.

0: Radio Gibson.
1: Music.
2: Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker.

0: Ghizzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con il Meteo.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione. Piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 44 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18:05.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 28 minuti.

Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre ai 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto. È morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo. Ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i 3 leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.

0: siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 58 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

in sequenza continua. Radio Hit.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: to Remember.
1: E to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 19:20.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelkarim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
1: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelkarim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
0: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni Tab, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
2: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
3: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
2: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
0: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero di dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSLE e Orsa Marittimi.
0: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio e è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da Re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Radio Gibson, the best of web radio. It's a remember, it's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato, un grande successo del passato. My horse.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. In sequenza continua. In sequenza.

0: Gibson.
1: Music.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Gibson. New Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: musica stai ascoltando?
1: Radio Gibson.
0: Che sito stai guardando?
1: Radio Gibson.
0: Ma sai dire solo Radio Gibson?
1: No.
0: E cosa sai dire d'altro?
2: Chupa.
1: Radio Gibson, new music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20:57.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Nueva York.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

It's Remember, It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 17 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 38 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
1: Radio Gibson Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica dell'anima.

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

0: Bambina.
1: Radio Gibson.
2: Music.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 26 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati.
1: In this crazy life, and through these crazy times.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Radio Gibson. Musica infinita, zero interruzioni.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: to remember.
1: Hey to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Oh, ma siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 23 e 15 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Abbracciami.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 38 minuti.

0: Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: abbiamo catturato solo dolci note e stasera le dedichiamo a te.
1: Se sei nato già vincente, sai essere alla buona. Se ti fidi della gente,

0: Chi, essendo amato, può dirsi povero di note d'amore?
1: Feel so good. You're lying here next to me.

penso a te. Come stai? Penso a te. Dove andiamo? Penso a te. E sorrido, abbasso gli occhi e penso a te.

0: L'amore è l'artefice di tutte le cose e le note d'amore.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.